0: July 19, 1936. While the eyes of the moon,
1: mare della nostalgia, pensate che vai e vieni.